0: Such a cheerful piece of music from Jean Francais. That was the fourth movement of his quintet number 2 for flute, string trio and harp. Quite an early work, came from 1934. Valérie Milhaud was the harpist. François Vallière played viola. Raphaël Dubé, the cello. Jocelyn Roy, the flute. And Antoine Barrel was the violinist. Lovely quintet. You're listening to Mornings on RNZ Concert. It's now 13 minutes to 8. And, well, Gertie Loins for a bit of opera. One of the most enjoyable numbers in Italian, opera buffa. It's the third act duet, Che ti, che ti immantinente, from Donizetti, Don Pasquale. And in this bit, Malatesta is pretending to help the ultra-gullible Pasquale into trapping his new wife in a compromising meeting with the tenor.
1: Che ti mantinente, che ti mantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prende me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata, al mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza

poco. Noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

calme sous nos pieds. Et l'appunto si incommento, quanti quanti, quanti quanti, ci appostiamo, ci appostiamo, dile tu, dimostriamo, tutto tu.